le vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

Benglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.